0: Gianni, piacere.
1: L'anima e il cuore.
0: Frennino,
2: ti sei fatto un nuovo amico?
1: L'anima si posa.
3: Tardelli, papà, Tardelli.
0: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
4: Cerca via Giannuzza, vero?
2: Stai tranquilla, mamma. Su cose che capitano, chiste?
5: No, Ninuzzo, no. Sono sciagnizze che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
6: E non quello che si fa di nascosto. Si può fare per 100 anni.
7: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutte cose.
2: No! Ma si può stupire che deve essere successo?
4: Ripetete.
2: E lascialo stare!
4: E andare.
2: Oh, io ti ho un occhio a perdere.
0: Manco io.